coi sua. Ho spessato in cosetta su nata al di andana, ho arrivato in plasma via. Era pericone nato paten. La seize con baro comignà. La seize con baro comindana. La seize con baro